Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma senso tre. Sono calipso sono e fammi compagnia e levami la torna che sta tristezza sta

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Quando una cascia forte è andivinata per ne fa che non tengo titolo, non vivo rendito, non c'ho un vestito per quella me, ma cascia mi necessita, per forse l'ha già trovata. Ah, c'ha già mettere tutto.

Ah, c'ha già mettere tutte in lettere che mi è scritto Rosina mia, il mozzone di una stearga conficcata in una bugia, una bamblemic, una lendina stuccia.

La caccia fa m'arriva, ah, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchie, una cortecce di un c***o.

femmina, ma ven a dicere, ta gelassà non può durare, st'amore è inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o saggiaga non fa manca si accidene, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di farlo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, se più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco decogliere. Tocca è difficile, baciare è impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è do mio. E il povero Giocondo quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine c'è poca pazzia, da votano, ti girano, da sanno ambabucchia. Io do un consiglio ai giovani quando sanno ammogliare, che c'è stato

que me encontraste y yo perdí todo el día que me pasaste.

Ogni anno che tormento aumentano i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Questo mondo si è cagnato, ma ci stanno i scienziati. Metto il cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato. Tieno fede con crussata, lieva chi la mietta nata. Fanno razza capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razza e vendalo. Chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno tutto troppo.

È nato scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno ship calambretta, poi si parla dell'aborto, piglio treno e sacca a botte, rinde lettere sta botte, fanno guai all'aeroporto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate

vette tre rose, ogni rosa parlava d'amore. Tre rose di getta stu cuore, ha trovato la sposa per te, ma è triste o destino.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

amor.

και ανοίγος που φύγει, κάτω παρ' το πρίεσαι.

e no piano e na scuorna di c'ha gente. Sono una scuorna, sì, per tutto quanto, che non erranno studi con arte e mano, che forse non s'arriano malamente, se la società la resse non rimane. Chiapparella, guaglioncella, picciarella, non è una ma son mille, come issa sta città.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Che st'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, che io te guardo e che io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

E ti prego per favore, fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché non muovo bene?

Ehi, hey, aspettate. A che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a salute. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

0: dedicata a Mario Musella.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

nel prossimo ritornello dopo mi date una mano a cantare pure voi gentilmente, eh? Tu sei come una farfalla che svolacchi intorno a me, poi ti appoggi sulla mia spalla.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con una delle figure più autentiche e longeve dell'hip hop napoletano, ma non solo. Speaker Censu. Dopo un anno di silenzio artistico, Censu torna con un nuovo singolo dal titolo Ali, un brano intimo, profondo, nato da un processo di elaborazione personale e trasformato in musica. Ali arriva alla fine di un momento di catarsi in cui la musica diventa metafora di metamorfosi e consapevolezza. Racconto di chi oggi ha raccolto le forze, ha trovato il suo centro e torna a volare, non per dono ma per conquista. Tra rap e cantautorato, con la produzione di Ciro Mont, questo brano segna un nuovo snodo nella carriera di un artista che dagli esordi con i 99 Posse fino alle più recenti sperimentazioni ha sempre fatto della verità il suo linguaggio principale. Cambieremo poi prospettiva, ma non intensità, dando spazio ad una nuova rivelazione del panorama musicale partenopeo. Stiamo parlando di Miro Di Mare, giovanissimo cantautore con una sensibilità rara. Paragonato anche nell'aspetto a Pino Daniele, Miro Di Mare all'anagrafe Mirko della Ragione non si compiace delle somiglianze, ma cerca una propria cifra stilistica e cantautorale. Il suo ultimo singolo, Io Nucleature, è un brano delicato e potente che racconta l'infanzia costretta a crescere troppo in fretta. Una voce bambina che osserva il mondo con pensieri già troppo grandi, in una riflessione universale sul tempo, sulla fragilità e su ciò che perdiamo diventando adulti. Scritto da Miro Di Mare, composto con Gio Di Tonno, prodotto da Maurizio Raimo, il brano conferma il talento di un artista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande attenzione ai temi sociali e una forte identità musicale. Due generazioni, due linguaggi diversi, un'unica grande forza, la musica come racconto di vita.

0: E abbiamo appena ascoltato Ali, il nuovo brano di Speaker Cenzo all'Anagrafe, Vincenzo Artigiano, che è qui con noi in studio. Ciao Vincenzo.
1: Anche Enzuccio, ben trovata Franci.
0: Enzuccio, buongiorno. Siamo molto felici di averti di nuovo qui con noi. Ritorniamo a volare dopo un periodo difficile.
1: Sì, è stato un periodo abbastanza pesante per via di un po' di vicissitudini personali, un lutto importante, e da lì c'è stato un momento di riflessione, ovviamente. E ho iniziato a scavare nei miei meandri sia degli hard disk con tutte le canzoni che avevo già in preparazione in vista del, diciamo così, nuovo lavoro discografico a cui stavo, ho iniziato a lavorare già quando ci siamo visti l'ultima volta. Queste vicissitudini mi hanno fatto fermare un annetto e un po', e ho ripreso insomma da più o meno dove ci eravamo fermati. C'era questa canzone che sembrava perfetta per parlare al me di oggi. Avevo bisogno anche in quel periodo di forse una spinta motivazionale, e mi scrissi un pezzo che paradossalmente adesso aveva le parole giuste per parlare alla mia anima in quest'ora, in questo tempo. La mossa naturale, la cosa più giusta da fare, ci è sembrata appunto tirarla fuori per darci una spinta, cercare di riprendere il volo sopra delle difficoltà, sopra delle sofferenze anche, spiccare di nuovo il volo per ricominciare a volare e riprendere maestosi il nostro posto nel cielo, diciamo così.
0: Esattamente, anche per ritornare ad essere noi stessi, per trovare di nuovo la nostra centratura. Io penso che tu sia ad esempio a tutti quanti, nel tuo brano possano ritrovare anche questa forza interiore, perché tutti noi passiamo momenti di lutto che non sono solo lutto reale, fisico, ma a volte anche un lutto interiore, distacco da situazioni, distacco d'amori, cambiamenti di casa, tante cose in cui dobbiamo ritrovare la nostra centratura per poter ripartire. E tu sei ripartito alla grande in un brano che devo dire è veramente bellissimo ed è molto coinvolgente. Ma dove hai trovato questa forza?
1: Allora, innanzitutto avevo bisogno di confrontarmi con un tappeto sonoro che fosse differente, che mi facesse anche un po' uscire dalla mia comfort zone. C'è stato questo ragazzo, questo producer molto bravo che saluto, che si chiama Ciro Mont, che mi ha dato una cartella di beat suoi. Lui è un ragazzo molto giovane ma assolutamente geniale dal mio punto di vista, e c'era questo beat che mi rimbalzava nella testa dal primo momento che mi ha mandato questa cartella, e ho iniziato naturalmente a scriverci sopra, prima proprio da una linea cantata, nonostante sia anche molto futuristico come sound. Nella realtà delle cose credo di essere anche un po' tornato alle mie origini, alle mie radici, dove ho comunque sempre avuto una venatura melodica abbastanza pronunciata, ma ciò nonostante ho sempre scelto di rappare in maniera, diciamo, forte, esatto. Però pensavo che in questo contesto, in questo beat, ci fossero i presupposti giusti per affrontare questa roba, sia mettendoci una bella porzione di cantato e una bella porzione di rap.
0: Forse è anche proprio un'esigenza non soltanto musicale, ma proprio emotiva.
1: Probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Di trovare anche più respiro
1: nel cantare.
0: Nel cantare. Mm. Quanto è stata importante per te la musica in questo momento? E quanto è importante è stata nella tua vita? Quale spinta motivazionale è stata per te?
1: Essendo più o meno sempre stato una sorta di lupo solitario nella mia vita, nonostante sono comunque un animale sociale, conosco un sacco di persone, un sacco di gente, bene, però diciamo solo attraverso la musica ho trovato delle valvole di sfogo, nonché delle chiavi per parlare con le parti anche più recondite della mia anima. Quando ero molto piccolo dicevo: no ragazzi, io sono povero, non posso permettermi lo psicologo, la musica.
0: È vero.
1: E questa cosa, diciamo, ha sempre assunto più o meno questo tipo di funzione, quella di sfogarmi, quella di svuotarmi anche dei miei malesseri e di cercare anche una sorta di chiave per trasformare tutti questi disagi in energie positive.
0: È bellissimo, anche perché la musica parla a chi la fa, parla a chi l'ascolta, e crea questo canale di emozioni che passano dall'uno all'altro, perché in questi momenti la cosa più brutta è proprio la solitudine. Invece attraverso la musica ci sentiamo tutti parte di un terreno comune, dandoci una mano l'un con l'altro, attraverso i beat, attraverso la musica, attraverso il rap, comunque si crea comunità.
1: Mi ha sorpreso in maniera molto positiva anche il riscontro che ha avuto questa canzone, perché non ti nascondo che all'inizio ero un po' timoroso di come le persone che magari erano abituate a un certo tipo di pezzo da parte mia potessero recepire una svolta così radicale anche nel sound, anche nel modo di approcciare l'arrangiamento. E invece proprio questo senso di unione, di comprensione, solidarietà, non so come posso chiamarlo, ha fatto sì che tutte le persone accogliessero con tantissimo amore ed entusiasmo questo switch, questo cambiamento di flow musicale, insomma, che è venuto con Ali.
0: Saper cambiare, secondo me, è dimostrazione anche di maturità, perché il cambiamento porta sempre a qualcosa di nuovo e quindi a un'apertura verso gli altri, ma anche soprattutto verso se stessi. È un modo per scoprirsi sempre, perché noi poi cambiamo sempre. Le esperienze della vita ci trasformano e soprattutto esperienze così forti come quella che hai vissuto tu non ci lasciano più quelli di una volta.

0: E questo invece era Super Giù, sempre pubblicato con Magma Music, come appunto Ali, però ricordiamo anche la produzione Time to Rap. Qui ritorniamo un po' allo speaker Censu, più rap, però capace anche attraverso il rap di parlare d'amore, perché si può parlare d'amore anche rappando.
1: Assolutamente, uno dei primissimi pezzi rap che ho sentito, ti dico, negli anni 80, era una canzone d'amore di un rapper old school che si chiama LL Cool J, e la canzone era I Need Love. In quel mondo dove tutti più o meno vistosi, chiassosi, catenoni, macchinone, lui comunque si è preso dello spazio per fare comunque una canzone d'amore anche molto tenera, e questa cosa mi influenzò da subito, quindi io iniziai pure io a scrivere le mie timide canzoni d'amore. E quando nel corso della mia vita ci sono stati degli amori meritevoli di una canzone, sicuramente non mi sono tirato indietro a scriverne.
0: E come parlare d'amore per un rapper?
1: E mettere le sue emozioni più tenere, probabilmente, o vivide, a seconda, diciamo, dell'approccio che vuoi avere nella tua scrittura, a tempo, con un tappeto sonoro che io parti dal presupposto che secondo me il beat ovviamente è la prima cosa che ti ispira, l'argomento su cui poi tu vorrai andare in quella traccia. E in particolare su Super Giù, dove c'è stata la coproduzione di Dario Bassolino, che è un fortissimo musicista napoletano che saluto, abbiamo coprodotto il beat insieme, mi ha dato un tappeto sonoro che ti prendeva per mano e ti diceva vieni a cantare una ninna nanna, una canzone d'amore, e il resto insomma è venuto con molta naturalezza.
0: Di solito come si sviluppa il tuo processo creativo, cioè come parte
1: il beat,
0: come dicevi adesso, sì, sempre col,
1: sì,
0: beat.
1: Chuck D, che è praticamente il frontman dei Public Enemy, cioè praticamente un'icona, una leggenda, in tempi non sospetti dice: ragazzi, se non c'è il beat non si prende nemmeno la penna, cioè diciamo, perché il beat è quello che ti prende, ti porta, ti dà la direttiva, ti dice dove andare, diciamo così, ti dà anche il colore di quello che poi sarà il quadro che tu vai a dipingere con il tuo rap.
0: E rispetto al speaker Censu dei 99 posse in Cure Cure Wayo, ormai sono passati tanti anni da quel momento, come ti senti oggi, come ti senti cambiato?
1: Credo di essere più consapevole di aver fatto un lavoro sottrattivo, ti parlo dell'espressione artistica, ora mi piace soffermarmi su quello, utilizzare meno parole per dire una cosa, per esprimere un concetto. Spero di riuscire a crescere ancora per acuire ancora di più questa capacità di sintesi. Mi viene da pensare che il picco massimo di questa cosa sarà raggiungere, lo so, una sorta di ermetismo rap tipo Ungaretti, che dici due cose e hai fatto, hai detto tutto.
0: Una parola strofa.
1: Una roba del genere, sì, mi piace pensare che a un certo punto si arrivi proprio al nucleo, allo stretto, come il ragù.
0: Il ristretto. Sì, sì, sì. No, ma è vero, perché poi dopo a volte uno utilizza tante parole ma non servono.
1: Sì.
0: Anzi, come dici tu, più vai a sfrondare, più riesci a raggiungere l'essenza delle cose.
1: I rapper sono i maestri dell'allungare il brodo, diciamo così, però a un certo punto io credo che invece vada ristretta la cosa per cercare di arrivare proprio al nucleo delle cose, dei concetti, dell'emozione, no? Bisogna arrivare a una sintesi, a una cosa forte che ti dà direttamente l'immagine di quella cosa e magari te la fa anche percepire.

0: quello è stato importante. Quella roba mi ha dato ancora di più street credit, come dicono praticamente gli americani, perché tante persone che utilizzano questa, questo slang si sono sentiti ovviamente rappresentati da me che cantavo Tu Mariah, come lo dicono loro tutti i giorni.
1: Ma adesso è uscito questo bellissimo singolo Ali, ma è l'annuncio di qualcosa che sta per arrivare? Stai lavorando ad un nuovo disco?
0: Assolutamente sì, diciamo così. A questa cosa ci stavamo già lavorando nel periodo che abbiamo fatto poi Tu Mariah, Super Giù, Houseboat. Sicuramente è parte di un percorso che poi fra qualche altro singolo confluirà in un album, perché diciamo così avevo già in mente, probabilmente prima di fare il primo album, i concept che sarebbero stati il secondo e il terzo. Quindi ora mi tocca, dal punto di vista discografico, prima finire questa trilogia. Poi ci sono anche altri progetti importanti che bollono in pentola. C'è l'uscita di un film ad aprile o a marzo, comunque nella primavera del 2026, prodotto da Matteo Garrone con la regia di Nunzia De Stefano, dove ho prodotto tutta la soundtrack, tutta la colonna sonora.
1: Bello, bellissimo.
0: E quella è stata un'esperienza molto molto molto stimolante dal punto di vista proprio artistico. E poi dalla più o meno fine di quest'anno, grazie anche a mio fratello Oyoshi, che saluto, ho avuto la possibilità di interfacciarmi con un piano dell'hip hop più didattico, che va insomma sul sociale, partecipando a vari laboratori, talk. E questo sicuramente, secondo me, potrà essere una cosa che nel futuro ci potrà riservare grandi sorprese, perché è un aspetto nel quale mi sento molto a casa, e quindi questa cosa potrebbe avere anche degli sbocchi, degli sviluppi molto interessanti.
1: Parlavi di concept album, quindi qual è sarà la tematica di questo disco?
0: Il nuovo album si chiamerà Viscerale. Viscerale è esattamente il denominatore comune di quelle che sono tutte le emozioni che contiene poi quest'album. Infatti, se tu già volendo fare uno snippet prendi Super Giù, prendi Tu Mariah, ma la stessa Ali, puoi già trovare visceralità come denominatore comune.
1: Che poi è lo stesso che dire autenticità, è qualcosa che viene proprio da dentro. Senza alcun filtro, cioè proprio essere se stessi fino al 100%. Che penso che sia la cosa più importante in questo momento, di trovare la verità in tutte le cose,
0: anche quando questa cosa magari non è troppo confortevole, perché spesso e volentieri si ha la tendenza,
1: ci vogliamo dire bugie,
0: vogliamo essere formali, cerchiamo di avere delle maschere spesso, e invece c'è bisogno, tornando pure al discorso di prima, di arrivare al nucleo di verità in un mondo dove spesso è tutto assolutamente mistificato.

0: E questo era Houseboat, un feat con Clementino. Come è nato questo brano? Ce lo racconti?
1: Vabbè, noi ci conosciamo da sempre. Lui non ha mai fatto segreto del fatto che io sono, diciamo così, una delle sue ispirazioni tra quelli che hanno iniziato a fare rap prima di lui. E figurati, per me non è una cosa che già abbiamo fatto in passato. Abbiamo fatto lui nel disco di Sangue Mostro, noi nel suo. Però ci siamo guardati e non c'era mai stato proprio un pezzo Clemente e Censu insieme da soli, e quindi anche per festeggiare l'anno scorso, che erano i 50 anni dell'hip hop, abbiamo pensato di fare questo pezzo
0: che era arrivata l'ora,
1: che è anche un po' un ode all'hip hop, un tributo all'hip hop, ed è nata Houseboat.
0: Fare hip hop è anche un po' una filosofia di vita.
1: Assolutamente, una delle cose più importanti, a prescindere diciamo dal love unity and having fun, che è praticamente uno degli slogan principi, no, della cultura hip hop, quello che più mi, diciamo, sento mio, from nothing to something, cioè creare qualcosa, far diventare qualcosa dove prima era nulla, ed è sempre stato più o meno la tipologia di motore che ha mosso i miei passi.
0: Quindi anche un po' un'esigenza di creare, ma anche di riscatto.
1: Assolutamente, e soprattutto di creare senza avere chissà quali mezzi, creare diciamo così puntando sull'istintività, sulla creatività, sull'artisticità, un po' come dire, o la cucina di risulta, che è una cosa che pure mi affascina come analogia, e anche per esempio, che ne so, gli stessi pastori del presepe, che sono fatti comunque con, all'inizio, prima che diventassero di plastica, erano argilla, terracotta, insomma materiali molto basici, poveri.
0: Infatti, tu che sei così alla ricerca sempre della verità, della visceralità, che rapporto hai invece con l'intelligenza artificiale?
1: È un bel discorso, perché credo che possa essere un grande aiuto per l'essere umano, però diciamo che il problema dell'intelligenza artificiale potrebbe essere più l'essere umano che l'intelligenza artificiale stessa, laddove spesso e volentieri tante cose che sono nate come invenzioni spettacolari per aiutare l'umanità, in mano all'essere umano spesso sono diventate armi di distruzione.
0: Certo. Tu hai iniziato a far musica in un momento in cui veramente, come dicevi, c'erano pochi mezzi, e quindi chi li faceva utilizzava quello che aveva, aguzzava l'ingegno, metteva tutta la propria creatività per riuscire in qualcosa. Oggigiorno gli strumenti più tecnologici sono accessibili a tutti, e quindi c'è questa democrazia per cui tutti quanti possono far musica, ma per far musica veramente bisogna avere qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa da dire soprattutto.
1: Difatti il problema di questi tempi è che spesso e volentieri senti 40, 50, 60 canzoni e ti sembrano tutte la stessa canzone, e quindi in questo magari anche questa sorta di democrazia dei mezzi genera piattume, e da quel piattume chi riesce ad elevarsi, quindi a dare qualcosa di unico, qualcosa di molto differente dalle 50, 60, 70 canzoni che abbiamo già sentito, magari è quello che vince, nonostante debba nuotare in mezzo a un mare di 50, 60 omologhi che vengono su con gli stessi suoni, stesso immaginario, la stessa narrazione, spesso e volentieri anche lo stesso stile o cadenza di rap, diciamo.
0: Sei a un momento di svolta, abbiamo detto che anche attraverso questo brano Ali hai avuto un momento catartico proprio della tua sofferenza, ma anche un momento di ripartenza con un piede diverso, con una nuova spinta, anche con un cambiamento, e lo sottolineavi anche dal punto di vista proprio stilistico. Se guardi tutta la tua carriera fino ad oggi, qual è il brano, il momento in cui ti sei sentito più vero, in cui ti sei riconosciuto di più?
1: Ce n'è uno per ogni epoca storica sicuramente, quindi sembrerebbe forse far torto agli altri prenderne uno solo e ergerlo diciamo così a manifesto. Ti posso dire ovviamente ora Ali, perché è quello che rappresenta l'Enzo del 2025-2026, due anni fa ti avrei detto Tomb Raider, e così via discorrendo a ritroso.
0: Perché quello che sei oggi è il risultato di quello di che sei stato,
1: esatto,
0: negli altri anni. E ci sono appuntamenti nei prossimi mesi dove ti possiamo cercare e ascoltare dal vivo?
1: Come sempre seguitemi sulle mie pagine e profili social, e avrete tutto il sugo in tempo reale.
0: Benissimo, prima hai parlato di Oyoshi, quali sono i musicisti e gli artisti del panorama musicale partenopeo di questo periodo rispetto ai quali ti senti più vicino?
1: Allora sicuramente Oyoshi, che ho appena citato, ho un grande feeling con i Funkin' Machine, che sono una band di disco funk napoletana. Vabbè, sono sempre vicino a Peppo, sono vicino a Iovine, sono vicino a, diciamo, al mio circolo di amici, insomma, con i quali condividiamo musica e vita reale da sempre.
0: Ed emozioni. Hai parlato di questo nuovo disco? Di solito adesso vediamo molti featuring, collaborazioni, ci saranno ospiti?
1: Sicuramente.
0: Puoi già spoilerarci qualcosa?
1: Preferisco di no per ora, ma sappiate che ci sono bellissime sorprese in arrivo.
0: Allora, noi le aspettiamo con ansia, non vediamo l'ora che esca il tuo nuovo album. Già dal nome Viscerale c'è qualcosa di bello, di forte, di autentico. Non potrà passare assolutamente inosservato e non potrà in qualche modo incidere anche nella nostra vita.

0: di evoluzione e di catarsi con cui sei riuscito a darci degli input che sono positivi per tutti noi e possono esserci d'aiuto. E vogliamo chiudere con un brano storico che è qui, penso di fare un bel regalo a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Vincenzo, grazie Speaker Censu.
1: Grazie a te, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Era Io, nu creatura di Mirko Della Vecchia, in arte Miro di Mare, che è qui con noi in studio. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille di avermi invitato.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, partiamo proprio dal tuo nome. Perché hai scelto di chiamarti Miro di Mare?
1: Sì, è nato da un gioco di parole, che praticamente il mio nome, Mirko con la K, significa Miro di Slavia, perché comunque deriva dalla Slavia, no? Non mi piaceva questa cosa e ho cambiato in Miro di Mare. In realtà è tutto un gioco che poi, suonando bene musicalmente, mi è piaciuto come nome d'arte.
0: E perché mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Per me il mare rappresenta una pausa dal tempo, no? Cioè, in mare non esistono orologi, non esistono pesi, perché tutto quanto bene o male galleggia. Poi comunque il fatto che non riesci mai a vedere la fine mi dà sempre un po' di speranza, anche quando sembra finita, no?
0: E questo brano, che è il tuo ultimo inedito ormai su tutte le piattaforme, come è nato? Quando è che l'hai scritto?
1: È nato da una serie di cose che mi hanno fatto arrabbiare. Fondamentalmente io la musica la vedo come una valvola di sfogo. È una classica frase che si dice, però effettivamente è così. Perché io penso che quando invece un sentimento di depressione diventa apertura totale verso l'esterno, è la cosa più bella che un essere umano almeno possa fare. E quindi questo brano è nato poi dalla rabbia che ho vedendo certe cose, soprattutto ai giorni d'oggi.
0: Tu sei giovanissimo, però già hai una percezione del reale molto netta. Stai parlando appunto di rabbia, di contrasto con quello che avviene nella realtà. Com'è proprio il tuo rapporto con la vita di tutti i giorni, con quello che senti dai giornali, dai media?
1: Io sono una persona, mi ritengo un po' malinconica, alle volte anche troppo, melodrammatica.
0: Addirittura?
1: A volte sì. Magari sarà perché mi porto dietro una sensibilità un po' più accesa. Ma in realtà non so, è tutta un'analisi che faccio di me stesso. Però sto molto male quando vedo queste cose comunque.
0: Tu hai iniziato a suonare la chitarra a 12 anni tra un videogioco e l'altro. Ti ricordi un momento preciso in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada?
1: È successo in verità tutto a caso. Cioè, io adoravo questo videogioco, come hai detto tu prima, il Guitar Hero, che c'era una chitarra finta, ero piccolissimo. Però mi piaceva l'impostazione che si aveva su questo strumento. Poi piano piano, con una Bontempi, una chitarra per bambini fondamentalmente, iniziai a imparare i miei accordi. E conoscendo poi che alla fine prima non cantavo, in verità, suonavo solamente. E mi piaceva tantissimo il fatto di emulare, non so, Brian May, che è stato uno dei miei miti. E quindi è nato così, in verità, molto per caso. Poi piano piano comincio a scrivere, comincio a conoscere amici che suonano come te, e quindi entri sempre di più nel fatto. Diventa parte di te e tu diventi parte di lei.
0: E la prima chitarra chi te l'ha regalata o te la sei comprata su?
1: La prima chitarra giocattolo, quella vera, me l'ha regalata proprio mio padre. Una bellissima acustica rossa che io ho ancora, perché non sono tanto affezionato ai ricordi, però all'inizio sì. E quindi la tengo ancora. Poi chiaramente uno diventa sempre più viziato con le chitarre. Cioè, no, questa qua deve essere così, legno del mezzo, di quello. E quindi si canta.
0: Adesso sei diventato espertissimo.
1: Sì.
0: Ma la musica c'era nella tua famiglia, era un elemento importante?
1: Assolutamente sì. Sì, mio padre è un batterista e quindi io sicuramente ho avuto molto da lui, anche se siamo due mondi un po' diversi, però è un classico tra padre e figlio. Ma in verità in generale sono cresciuto con la musica, anche da chi non suona in famiglia, la musica è sempre stata una parte fondamentale.
0: E tuo padre che musica ti faceva ascoltare? Nel senso, quando eri bambino?
1: Sì, Toto, Benson, veramente la fusion, jazz, Vanelli, un fan sfegatato, ovviamente anche Pino, parlando di musica è esabitabile. Quindi comunque la musica che io ritengo vera.

0: E questa invece era 051, una cover di Fabio Concato. Perché hai scelto di fare una cover proprio di questo brano?
1: Perché ecco, sono molto sensibile a questo tema, come ho detto prima, io ero un creaturo, quindi Concato è un artista che io stimo immensamente. E ho deciso di fare questa cover un po' per esprimere lo stesso concetto che ha espresso lui e un po' anche per provare a mettere del mio su una musica fondamentalmente un po' diversa da quella che faccio. Perché mi piace molto il fatto di unire tante cose e quando qualcosa lo senti viene sempre bene, viene sempre vero.
0: Ti paragono molto spesso a Pino Daniele, sia per il tuo aspetto proprio fisico, infatti anche vederti qui da vicino ti assomigli tantissimo, sia un po' per proprio il tuo tono di voce, per il modo di fare musica. Come vivi questo paragone?
1: Non è mai stata una cosa ricercata, se non mi sveglio la mattina per assomigliargli quanto più possibile. È una cosa che appartiene alle persone, perché lo capisco anche, le persone hanno bisogno di collegare a qualcuno, no? Un po' come quando ti ricordi la strada di casa, colleghi l'ultima curva che ti porta tutto al portone, quindi è un po' così. Io la vivo in modo abbastanza indifferente, cioè le influenze che ho di Pino sono mie e mi servono, perché servono le influenze dei grandi. Però ciò che pensa la gente serve, è utile prenderlo in considerazione, ma non farsi condizionare troppo.
0: Quindi diciamo è un'ispirazione inconsapevole, cioè un'attitudine naturale, non è che tu giochi un po' su questa somiglianza.
1: No, ci mancherebbe, anche perché è un artista perché io stimo tantissimo, quindi per il rispetto che provo per Pino Daniele non permetterei mai.
0: Qual è la canzone che hai ascoltato per prima di Pino Daniele, quella che ti piace di più?
1: La prima canzone che ho ascoltato di Pino è stata Pigro. Ascoltai a 6 anni nemmeno a Radio Monte Carlo. Il testo Pigro come un gatto di più mi colpì tantissimo, perché anch'io sono abbastanza pigro.
0: Ti senti, quindi ti sei riconosciuto?
1: Tantissimo. Però il bello è che io, per me Pino era quell'uomo con i capelli bianchi, poi ho scoperto piano piano che ha avuto anche un passato, un altro tipo di musica, quindi lì è nata la scoperta di questo artista.
0: Quale ti piaceva di più, il Pino vecchia maniera o quello degli ultimi tempi?
1: Da piccolo per me Pino era quello degli ultimi tempi. Poi ho scoperto che c'è un mondo tra Bon Soiré, La Grande Madre, Passi d'autore, sono album che cioè io me li mangerei a colazione. Bene.
0: Tu sei giovanissimo, però senti già fortemente che questa proprio è la cosa che vuoi fare nella vita.
1: Ho paura, in verità. Ogni giorno ho paura, però non decido io, il cuore non si comanda, no? Quando ami una donna hai paura di amarla, questa cosa. Quindi questo è il rapporto che avevo un po' con la musica. Cerco di farla in modo sincero, però non nascondo che fa molta paura questo mondo.
0: Tu dici che appunto l'arte nasce dall'anima, non da un algoritmo. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica?
1: Io penso che sia la bestemmia più pesante che si possa fare all'arte. Non parlo solo di musica, di arte, di pittura, di cinema, tutto. Io uso l'intelligenza artificiale perché a volte mi aiuta per una ricerca, per qualcosa. È come se fosse qualcuno che sa tutto, il tuttologo però vero e proprio, che veramente sa tutto. Solo che non chiederei mai che posso scrivere qua, che accordo posso usare, cioè è folle veramente, per me è follia. Poi è soggettiva la cosa, però secondo me non è la strada giusta da prendere.
0: Io so che tu non sei neanche molto amante dei social, purtroppo cioè, li devi utilizzare perché da artista per farti conoscere sono lo strumento di veicolo maggiore, però so che hai un altro approccio proprio alla realtà, alla musica, all'arte.
1: Sì, anche perché le litigate che vorrei fare con la gente di social, non sono la persona giusta a fare queste cose.

vita mia, ma quando passa sta giornata, ma che lavoro.

0: E questa era A vita mia, un intenso richiamo alla forza della vita di Miro Di Mare all'anagrafe Mirko Della Vecchia, un brano che fa parte anche della colonna sonora del pluripremiato cortometraggio A domani, diretto da Emanuele Vicorito. E sempre con A vita mia si è arrivato anche finalista al contest della Rai Musicanti Award. Che emozioni hai provato a riscuotere subito tanto successo?
1: Sì, è stato bellissimo, più che altro perché io principalmente mi sento un musicista, quindi ho avuto a che fare con dei grandissimi musicisti che veramente ringrazio sempre per essermi stati accanto in questa esperienza. Abbiamo arrangiato insieme entrambe le performance, no? E sia il brano inedito A vita mia che poi il brano che è stato Il soccondente sta di Pino Daniele, sempre mettendoci una chiave nostra e sempre con la verità di cui dicevo prima. E quindi per me è stata un'emozione incredibile poterlo fare. Abbiamo fatto da soli quello che effettivamente richiede la musica ed è stata un'esperienza veramente di una sincerità unica.
0: Quali sono tra loro quelli che ti hanno colpito di più?
1: È stata sicuramente Fiorella Mannoia, anche perché l'incontro è stato parecchio divertente. Praticamente io scendevo le scale dopo il soundcheck del giorno stesso e essendo che pure io comunque non è che vedo benissimo, le scale di Via Siago sono nere. Io guardavo in giù e mi sono alzato la testa e mi trovo in faccia Fiorella Mannoia che mi dice una grande bugia, cioè tu non conosci me ma io conosco te. Io non riuscivo a parlare, facevo il dito così, non è vero. Non è vero, e poi vedevo che durante le prove mi guardava, mi fu una cosa veramente onirica.
0: Ma provasti più imbarazzo o orgoglio?
1: Entrambe le cose. L'imbarazzo perché poi non sono un tipo un po' impacciato, quindi non sono quello spavaldo. Però l'orgoglio sicuramente perché è un artista veramente immenso, quindi avere la stima, spero, di questo artista è una cosa meravigliosa.
0: È un bel riconoscimento, ti infonde una bella iniezione di autostima.
1: Assolutamente, sì. Sì.
0: Invece qual è stato il tuo primo live, il primo momento che hai cantato davanti a un pubblico?
1: Prima volta cantato davanti a un pubblico è stato al concerto di Enzo Avitabile, fu una manifestazione di tutte quelle sue creature e mi chiamò tramite l'allora arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che ora è cardinale, per suonare una canzone che scrissi dopo la tragedia di Giovan Battista Cutolo. Questo è stato il primo pezzo che ho scritto in napoletano, Giorgio. E così poi inizi a scrivere napoletano e parliamo del 2022-2023. E fu una grande emozione perché Avitabile poi è una persona di una sensibilità veramente grande e che io stimo tantissimo.
0: Anch'io veramente, diciamo che tra i più grandi che noi abbiamo,
1: sì.
0: A livello mondiale, non solamente napoletano.
1: Assolutamente.
0: E poi Napoli un po' sta diventando un marchio, sì, Napoli esporta musica, esporta arte e tu ti senti un po' responsabile anche di questo, tu sei giovanissimo, però porti già alto il vessillo della musica napoletana.
1: Sì, io sono molto attaccato alle radici, io penso che si debba sempre partire dalle radici, non sono una persona chiusa, cioè so che comunque nella vita subirò dei cambiamenti per fortuna, però penso che adesso devo raccontare da dove parto, da dove fai il primo salto e quindi sono molto attaccato alle radici, molto attaccato alle tradizioni e soprattutto a rinnovare sempre quello che ami effettivamente.
0: E rispetto ai tuoi coetanei come ti senti?
1: Vabbè, sono sempre stato quello che magari a scuola pensavano se credessi di essere, no? Il genio della situazione. Vedete, sono solo strano.
0: Che scuola hai fatto?
1: Io ho fatto il liceo scientifico biomedico, già il nome ti fa capire che io me ne sono andato un anno. Poi i restanti 4 anni li ho fatti al turistico, proprio a Casore dove abito.
0: E che rapporto avevi con i tuoi compagni?
1: Ma in realtà sono una persona che nonostante un carattere un po' più chiuso mi so ambientare a un certo punto, quindi ho sempre avuto un rapporto di tranquillità più che altro. A parte che sono i due amici che c'hai che leghi tanto, il resto è meglio sempre togliere occasione, da scuola, al lavoro e sempre, ovunque.
0: E invece a livello artistico, quali sono i musicisti con cui ti trovi di più della tua fascia di età?
1: Molto difficile trovarli, incontri spesso questo tipo di persone che si presentano come amici e cose, poi veramente, quindi è una situazione complicata. Poi alla mia età soprattutto è sempre questa paura che ti crea quella protezione verso l'esterno, allora non c'è mai qualcuno che incontri e vuole condividere sinceramente con te, è raro, però quando lo trovi è il vero amico. Secondo me l'amicizia che nasce dalla musica è immortale.
0: Perché poi è condivisione di emozioni.
1: Sì, ma è condivisione di te. È come se io ti dessi il braccio praticamente. Cioè è una parte del tuo corpo la musica. È difficile da spiegare, però è così.
0: Infatti se io ti dicessi, e lo so che è difficile da spiegare, cos'è per te la musica?
1: Non so, come dire, cosa sono per te i capelli, il naso. Non è che tu dici io amo il mio naso, amo i miei capelli, però ce li ho, sono parte di me, quindi la musica fa parte di me, la devo amare e odiare, perché così è. però amo i suoi difetti come sono, perché la musica è fatta così.
0: E dove pensi che si orienterà il tuo percorso, il tuo stile?
1: Non ne ho la più pallida idea, però che io faccio quello che sento dentro. Poi piano piano c'è uno sperimenta, ricerca suoni. È il motivo anche per cui non ho in mente di fare un disco, perché voglio fare una
0: ricerca. Lo senti prematuro adesso?
1: Molto, sì. E vorrei far uscire singoli, perché i brani li ho scritti, quindi è giusto farli uscire, perché altrimenti reprimi le tue emozioni. Ogni brano è un'emozione diversa.
0: Prima hai parlato anche di amore, come vivi l'amore?
1: L'amore lo vivo in modo molto intenso. Sono una persona che ama l'amore, ama amare, ama mettersi in discussione, ama... ecco, proprio come dice la canzone anche di Vino.
0: Sì.
1: Figro mettersi in discussione, ed è vero.
0: E sogni nel cassetto?
1: È riuscire a fare la musica senza rimorsi e vivere con essa.
0: Progetti a stretto giro?
1: Io voglio far uscire ancora altri singoli come A Vita Mia, che ormai sto aspettando che esca anche il cortometraggio per mandare più, in modo più vasto il messaggio, ecco.

0: E questa era Scinde Scale di Miro Di Mare, che è qui con noi in studio. E mi raccontavi che questo brano è nato da un incubo.
1: Sì, mi sono svegliato, questo è un paio d'anni fa, nella Napoli del primo Novecento, no? Che metà dopoguerra parliamo, e passavo e vedevo che stavano vestiti in modo un po' strano rispetto ai tempi di oggi. Mi affaccio e vedo, sai, quei palazzi che hanno il cortile grande, i palazzi antichi napoletani, no? Altissimi. Solo che la cosa fente, perché rende questo sogno un incubo, è proprio il fatto che c'era una scala stretta e alta, senza ringhiere, una signora quasi non umana, penso che era molto larga, più che in carne.
0: Forse una donna di Botero.
1: Sì, no, sì, esatto, sembrava, no, quelle cose un po'...
0: Surreale.
1: Surreale, sì. E c'ho sto vassoio d'argento col caffè, la cucumella, scendeva, io urlavo, ovviamente non mi sentiva nessuno, però vedevo la scena dei bambini che giocavano, i signori, il papà, magari nonni, non so, che leggevano il giornale e parlavano, veramente di politica, di qualcosa. La gente che da fuori veniva, si affacciava, non se ne fregava proprio, e se ne andava. Allora rimanevo sempre più, non so, stupito dal fatto che vedessero la scena, che era pericolosissima, io urlavo e nessuno sentiva. Urlavo, guardavano quello che faceva imbroglio a quell'altro, quello che comprava frutta. Mi svegliai e cercai degli accordi più strani che ci fossero per rendere questa sensazione di tensione. Ho cercato degli accordi che dessero questa diciamo, sensazione all'ascolto.
0: Ma di solito come nasce il tuo pensiero creativo? Cioè, pensi prima alla musica o, come in questo caso, c'è un momento di sogno, un pensiero che vuoi tradurre in canzone?
1: Pochi minuti prima nasce la musica e pochi minuti dopo nasce poi il testo che c'è sulla canzone. A volte magari canto parole a caso e poi cerco quelle che hanno un senso, che hanno una musicalità rispetto a quello che ho canticchiato prima. Però ecco, nasce in pochi modi, diciamo, la mia musica. Però sicuramente
0: si vede prima. Danza estemporanea, quindi.
1: Sì, sì, ma ecco, io che so, la chitarra in mano, scrivo un accordo che mi piace, da lì comincio a cercare tutta la progressione per la strofa, poi la parte più difficile, l'inciso, e quindi così, diciamo, avvengono le mie scritture, magari.
0: Chi è la prima persona a cui lo fai ascoltare?
1: Mia madre, perché comunque in casa c'è spesso lei, oppure mio padre. Fortunatamente sono molto critici, quindi
0: mi danno delle dritte giuste.
1: Ci litigo spesso, però me lo vado a cercare io, quindi...
0: No, vabbè, giusto così, sono i due punti di vista diversi.
1: Esattamente, esattamente.
0: Vedi subito che approccio hanno, anche perché i tuoi brani comunque conquistano i giovanissimi, però conquistano anche le persone adulte, perché hai un approccio già molto maturo, nonostante la tua età, nonostante soltanto i 19 anni.
1: Sì, vabbè, in realtà mi piace molto anche quando succede, perché succede che i ragazzi della mia età, addirittura a volte anche più piccoli di me, mi fanno i complimenti. Veramente è la cosa che mi piace di più, perché vuol dire che io ho dato un messaggio veramente forte a un mondo comunque sempre così veloce, sempre così alla ricerca di qualcosa di nuovo, che in verità poi non arriva mai veramente. Però è ovvio che poi chiaramente chi della generazione passata ha vissuto un certo tipo di musica gli è familiare quello che faccio.
0: Infatti tu, appunto, da una parte sei giovanissimo e immerso in questo mondo ormai ipertecnologico, iperveloce, però è come se sapessi apprezzare la lentezza del tempo, che le cose importanti hanno bisogno del loro tempo.
1: Sì, ma secondo me il mio contrasto di vita è proprio il fatto che io sono lento a livello fisico, però nella testa sono troppo veloce. E sta cosa è brutta, perché è bello prendersi i propri tempi.
0: Hai detto che molti ti scrivono e ti fanno anche complimenti. E cosa provi quando loro si riconoscono nei tuoi testi?
1: Penso che sia veramente l'apice dell'obiettivo, cioè ho raggiunto quell'obiettivo.
0: Ma secondo te la tua generazione adesso di cosa ha bisogno?
1: Di sapere cosa vuole, secondo me. E noto spesso anche, soprattutto nella musica, che si vuole camuffare il moderno, ma fondamentalmente fanno sempre le stesse cose. Non si sa bene cosa si vuole.
0: E Miro Di Mare cosa ascolta?
1: Io ascolto parecchie cose, anche se sono una persona abbastanza abitudinaria. Cioè, invece il pop, adoro il fusion, come dicevo prima, dei Toto, Benson, che blues. Quindi è un po' spazio fra questi generi un po' più accademici. Ma poi cado pure nel trash, tipo Squallor, cose così.
0: Ma invece a suonare la chitarra sei un autodidatta o hai seguito proprio dei corsi?
1: Sono autodidatta come chitarra, ho iniziato come autodidatta e poi qualche volta ho fatto qualche lezione più piccolo con un maestro che mi insegnava gli accordi, però poi mi sfottiva perché diceva che facevo gli accordi che guardo a spiegarmi la volta prossima.
0: Quindi è come se avessi proprio un'anima dentro di te da musicista innata.
1: Può darsi, sì, però mi piace, una cosa è sicura che mi piace tantissimo. Poi quando sto con altri musicisti è davvero la cosa più bella, quando suoni con altre persone. Sembra scontato da dire, ma oggi è difficile trovare l'intesa con qualcuno.
0: E tu hai tra l'altro invece un'ottima intesa con la tua compagna, che è anche una fotografa e ha partecipato anche alla produzione dei tuoi video.
1: Sì, sì. Lei ha fotografato la copertina di Un Creaturo, ha fatto i diversi video che ci sono sui social, tra cui il video l'ultimo di Scine Scala. Lavoriamo insieme anche perché io, essendo non tanto, diciamo, esperto di certe cose, di lei mi fido un po' ciecamente. Se mi dice una cosa di fare così, io la faccio, un video, eccetera. Nonostante non mi piaccia comunque inquadrarmi.
0: Qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei?
1: Il modo di fare, in verità. Cioè, io subito comunque capii che una persona con cui si poteva parlare di tante cose. Una persona che c'ha i miei stessi occhi, magari.
0: Che bello. E tu come pensi di vedere il mondo?
1: Non lo voglio ancora sapere. Se ne esco pazzi.
0: Se ti immagini fra 20 anni, come ti vedi?
1: Spero di essere vivo.
0: Vabbè, questo sicuro, eh. Però a volte ti capita, non so, prima di addormentarti, di immaginare il tuo futuro, come lo vedi?
1: Io lo vedo sempre come lo voglio vedere, cioè una chitarra in mano e magari qualche persona in più che mi dice che si vede nelle mie canzoni.
0: Adesso, appunto, è appena uscito il tuo ultimo singolo, Io Un Creatore. Tu sei ancora giovanissimo, però è come se questa infanzia fosse già lontana, come se anche la vita ti avesse costretto a crescere troppo in fretta.
1: Sì, io per scrivere questo brano, in verità, sì, sicuramente ho fatto anche riferimento alla mia infanzia, però fortunatamente non è proprio la mia, ma è quella dei bambini che in Medio Oriente stanno vedendo i genitori morire, che muoiono tutti i giorni, che perdono la casa, i bambini in Occidente che sono costretti ad ascoltare certe cose, i problemi dei genitori, i problemi degli abusi dei familiari. E quindi ho preso in considerazione tutte queste cose per poi dire che effettivamente, se ti levi tempo, il tempo pesa addosso e un bambino non tornerà mai più.
0: L'infanzia è quella che dovremmo proteggere più di ogni altra cosa.
1: Sì.
0: Molto spesso non ci rendiamo conto, al di là delle tragedie che stanno succedendo, della guerra, ma a volte anche nelle nostre città, dove non abbiamo problemi così gravi, però non ci rendiamo conto che questa società costringe tutti a crescere troppo in fretta.
1: È vero, è un tempo troppo veloce, quindi si perdono delle cose, no? Andando troppo di fretta si perdono tante cose che sono fondamentali.
0: Comunque ti rendi conto di avere un po' tutte le caratteristiche dei grandi, dei miti della napoletanità, non so, di Troisi, non solo di Pino Daniele, a cui sei molto paragonato.
1: Sì.
0: Però questo fatto un po' della lentezza, della pigrizia, ma anche della grandissima creatività, in realtà fa parte dei grandi. Quindi è come se tu avessi già un destino in qualche modo segnato di dover fare grandi cose. Senti un po' addosso il peso di questa responsabilità?
1: Lo spero e mi sento responsabile sicuramente di quello che faccio, di quello che scrivo e delle cose che dico, perché penso che una cosa debba emozionare prima te, altrimenti non può mai funzionare effettivamente. Quindi io credo sempre questo, che quando scrivo un brano penso una cosa, l'analizzo e dico mi emoziona davvero oppure è qualcosa che voglio fare perché ho fretta. Io le cose di fretta spero di non doverle fare mai.
0: Questo è bellissimo. Sei molto già consapevole di quello che puoi fare, di quello che sai fare e dei modi in cui lo vuoi fare.
1: Grazie.
0: E io penso che questo sia già un'arma vincente, avere il coraggio di affermare anche la propria autonomia e la propria individualità e farla rispettare anche dagli altri.
1: Sì.
0: Come ti sembra questo mondo discografico di oggi?
1: Un po' contrastante. Non sono uno che snobba certi tipi di musica, però, diciamo, ecco, essendo lontano io da un certo tipo di genere, distingo l'ascoltatore dal musicista che sono, magari. Ascolto magari qualcuno della nuova scena, però, ecco, rimango distante sempre dalla mia scia compositiva. Però ecco, io apprezzo sempre la novità, apprezzo sempre l'esperimento, finché sia nei canoni della musica, del messaggio da mandare. Io guardo molto i testi, guardo molto come si usa la musica e per chi è effettivamente indicata, quindi io più quello valuto. Però per il resto io stimo tanto gli artisti che sperimentano e che fanno sempre cose che sentono.
0: Quindi soprattutto la musica deve essere vera?
1: Sempre, sempre.
0: Hai detto che non ami tanti social, però ci sei sui social. Per chi ti volesse seguire, quali sono le tue pagine?
1: Io mi chiamo Miro Di Mare su Facebook, Instagram, TikTok e poi sulle piattaforme streaming potete trovare anche il brano che è uscito, Io Un Creaturo, Spotify, YouTube, insomma, su tutte le piattaforme.
0: Prossimi appuntamenti dal vivo? Hai già qualche data che puoi...
1: Non lo so ancora, però...
0: Lo scopriremo seguendo le tue pagine.
1: Certo, vi aggiornerò sui social.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di quello che ci hai raccontato, e chiudiamo questo nostro incontro con Sim Sul.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie Mirko.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli.

terra di Aram ci ampia dal suo come specchio, e quando si fa notte c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse e rivigli tu cucco e ci fa nascere un mare d'erba.

fai chiamare pure Chanel. Ma tu ci pienso no. Era un guapo, guapo vero.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

pecorie a crapi, si scapolavano per due burrupi, Petro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spumincia, ogni timpa diceva grunda sangue, non può di più tenere al palafonte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nuvolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spromonte. E generoso, come la sua gente, e umertà, tenne in bacio alla fronte dell'Appennino, uccio forte giganti.

mia, perdonami. Se dopo 7 anni sono tornata qua, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: E a sede sul tuo pasto, dimmi la nurca passa. Sto coro sempre giovane, carire carravasse.

no profuma, è primavera. Che scenario per stasera.

pondo sola, cagna notte, cagno giorna, tutta cagna. Ma per me che sta via

y a pensar que solamente fino a ieri non pensavo che destino fosse facile a cambiare. E mo invece tutto buono si è avutato e mi

ma ci sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino, e una sera sul più bello mentre faccio menestrello, tutto insieme scendo pare e mi fa una mazziata. Ma sto cuore non s'arrende, sfido pure tutto mondo, perciò quando

sempre il fottutissimo sergente, sono stato il tuo attendente, attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per via orale per un fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa. Prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

buongiorno, che bella sorpresa, una sera, buongiorno, ma allora sapete quante ore di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, certo, certo, no, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? I fantasmi, questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona, dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Questo è Melchiorro.

0: professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, questo è troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, quanti ho sempre, professore, buongiorno.
1: Signor, se un giorno per combinazione professore mancasse alla lezione, fatemi solo un cenno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà. Non l'acqua minerale,

Con questa canzone io vi invito a pensare al mare, senza zanzare possibilmente. Si chiama Me voglio fa' na casa.

Chi sta amore fino fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e chi m'arrizza, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

I te prego per favore, fammi, fammi fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché non mi va bene?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Fogo min scema. Mo mi scassa di mano, forse stringere le nene. Si provi come chi le cose fanno insieme a te. Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te marrata se sta con te.

0: Sveglia.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Eh no, non ci sta. La polverina. La polverina.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manco un pensiero.

così. Vorrei fosse tutto diverso. Vorrei, vorrei trovare il giusto verso di una vita che non è poi quello che avremmo voluto noi. Si fa fatica ormai solo a pensare di cambiare qualcosa così.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: è rimasto manco legno, velandori e straccia. Grazie a Dio, sono nata pazza.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

mentre t'astring, o spose tue vicine, state scedat, si vuoi sta scedat, ma fa verità.

0: cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono?
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo?

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: niente, a messa spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano la metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so. Non so.
1: Nella Cumana a Montesano, m'hanno sputato in

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con una delle figure più autentiche e longeve dell'hip hop napoletano, ma non solo. Speaker Censu. Dopo un anno di silenzio artistico, Censu torna con un nuovo singolo dal titolo Ali, un brano intimo, profondo, nato da un processo di elaborazione personale e trasformato in musica. Ali arriva alla fine di un momento di catarsi in cui la musica diventa metafora di metamorfosi e consapevolezza. Racconto di chi oggi ha raccolto le forze, ha trovato il suo centro e torna a volare, non per dono ma per conquista. Tra rap e cantautorato, con la produzione di Ciro Mont, questo brano segna un nuovo snodo nella carriera di un artista che dagli esordi con i 99 Posse fino alle più recenti sperimentazioni ha sempre fatto della verità il suo linguaggio principale. Cambieremo poi prospettiva, ma non intensità, dando spazio ad una nuova rivelazione del panorama musicale partenopeo. Stiamo parlando di Miro Di Mare, giovanissimo cantautore con una sensibilità rara. Paragonato anche nell'aspetto a Pino Daniele, Miro Di Mare all'anagrafe Mirko della Ragione non si compiace delle somiglianze, ma cerca una propria cifra stilistica e cantautorale. Il suo ultimo singolo, Io Nucleatur, è un brano delicato e potente che racconta l'infanzia costretta a crescere troppo in fretta. Una voce bambina che osserva il mondo con pensieri già troppo grandi, in una riflessione universale sul tempo, sulla fragilità e su ciò che perdiamo diventando adulti. Scritto da Miro Di Mare, composto con Gio Di Tonno, prodotto da Maurizio Raimo, il brano conferma il talento di un artista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande attenzione ai temi sociali e una forte identità musicale. Due generazioni, due linguaggi diversi, un'unica grande forza, la musica come racconto di vita.

0: E abbiamo appena ascoltato Ali, il nuovo brano di Speaker Censo all'Anagrafe, Vincenzo Artigiano, che è qui con noi in studio. Ciao Vincenzo.
1: Anche Enzuccio, ben trovata Franci.
0: Enzuccio, buongiorno. Siamo molto felici di averti di nuovo qui con noi. Ritorniamo a volare dopo un periodo difficile.
1: Sì, è stato un periodo abbastanza pesante per via di un po' di vicissitudini personali, un lutto importante, e da lì c'è stato un momento di riflessione, ovviamente, e ho iniziato a scavare nei miei meandri sia degli hard disk con tutte le canzoni che avevo già in preparazione in vista del, diciamo così, nuovo lavoro discografico a cui ho iniziato a lavorare già quando ci siamo visti l'ultima volta. Queste vicissitudini mi hanno fatto fermare un annetto e un po', e ho ripreso insomma da più o meno dove ci eravamo fermati. C'era questa canzone che sembrava perfetta per parlare al me di oggi. Avevo bisogno anche in quel periodo di forse una spinta motivazionale e mi scrissi un pezzo che paradossalmente adesso aveva le parole giuste per parlare alla mia anima in quest'ora, in questo tempo. La mossa naturale, la cosa più giusta da fare, ci è sembrata appunto tirarla fuori per darci una spinta, cercare di riprendere il volo sopra delle difficoltà, sopra delle sofferenze anche, spiccare di nuovo il volo per ricominciare a volare e riprendere maestosi il nostro posto nel cielo, diciamo così.
0: Esattamente, anche per ritornare ad essere noi stessi, per trovare di nuovo la nostra centratura. Io penso che tu sia ad esempio a tutti quanti, nel tuo brano possano ritrovare anche questa forza interiore, perché tutti noi passiamo momenti di lutto che non sono solo lutto reale, fisico, ma a volte anche un lutto interiore, distacco da situazioni, distacco d'amori, cambiamenti di casa, tante cose in cui dobbiamo ritrovare la nostra centratura per poter ripartire. E tu sei ripartito alla grande in un brano che devo dire è veramente bellissimo ed è molto coinvolgente. Ma dove hai trovato questa forza?
1: Allora, innanzitutto avevo bisogno di confrontarmi con un tappeto sonoro che fosse differente, che mi facesse anche un po' uscire dalla mia comfort zone. C'è stato questo ragazzo, questo producer molto bravo che saluto, che si chiama Ciro Mont, che mi ha dato una cartella di beat suoi. Lui è un ragazzo molto giovane ma assolutamente geniale dal mio punto di vista, e c'era questo beat che mi rimbalzava nella testa dal primo momento che mi ha mandato questa cartella, e ho iniziato naturalmente a scriverci sopra, prima proprio da una linea cantata, nonostante sia anche molto futuristico come sound. Nella realtà delle cose credo di essere anche un po' tornato alle mie origini, alle mie radici, dove ho comunque sempre avuto una venatura melodica abbastanza pronunciata, ma ciò nonostante ho sempre scelto di rappare in maniera, diciamo, forte, esatto. Però pensavo che in questo contesto, in questo beat, ci fossero i presupposti giusti per affrontare questa roba, sia mettendoci una bella porzione di cantato e una bella porzione di rap.
0: Forse è anche proprio un'esigenza non soltanto musicale, ma proprio emotiva.
1: Probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Di trovare anche più respiro
1: nel cantare.
0: Nel cantare. Mm. Quanto è stata importante per te la musica in questo momento? E quanto è importante è stata nella tua vita? Quale spinta motivazionale è stata per te?
1: Essendo più o meno sempre stato una sorta di lupo solitario nella mia vita, nonostante sono comunque un animale sociale, conosco un sacco di persone, un sacco di gente, però diciamo solo attraverso la musica ho trovato delle valvole di sfogo, nonché delle chiavi per parlare con le parti anche più recondite della mia anima. Quando ero molto piccolo dicevo: no ragazzi, io sono povero, non posso permettermi lo psicologo, la musica.
0: È vero.
1: E questa cosa, diciamo, ha sempre assunto più o meno questo tipo di funzione, quella di sfogarmi, quella di svuotarmi anche dei miei malesseri e di cercare anche una sorta di chiave per trasformare tutti questi disagi in energie positive.
0: È bellissimo, anche perché la musica parla a chi la fa, parla a chi l'ascolta, e crea questo canale di emozioni che passano dall'uno all'altro, perché in questi momenti la cosa più brutta è proprio la solitudine. Invece attraverso la musica ci sentiamo tutti parte di un terreno comune, dandoci una mano l'un con l'altro, attraverso i beat, attraverso la musica, attraverso il rap, comunque si crea comunità.
1: Mi ha sorpreso in maniera molto positiva anche il riscontro che ha avuto questa canzone, perché non ti nascondo che all'inizio ero un po' timoroso di come le persone che magari erano abituate a un certo tipo di pezzo da parte mia potessero recepire una svolta così radicale anche nel sound, anche nel modo di approcciare l'arrangiamento. E invece proprio questo senso di unione, di comprensione, solidarietà, non so come posso chiamarlo, ha fatto sì che tutte le persone accogliessero con tantissimo amore ed entusiasmo questo switch, questo cambiamento di flow musicale, insomma, che è venuto con Ali.
0: Saper cambiare, secondo me, è dimostrazione anche di maturità, perché il cambiamento porta sempre a qualcosa di nuovo e quindi a un'apertura verso gli altri, ma anche soprattutto verso se stessi. È un modo per scoprirsi sempre, perché noi poi cambiamo sempre. Le esperienze della vita ci trasformano e soprattutto esperienze così forti come quella che hai vissuto tu non ci lasciano più quelli di una volta.

0: E questo invece era Super Giù, sempre pubblicato con Magma Music, come appunto Ali, però ricordiamo anche la produzione Time to Rap. Qui ritorniamo un po' allo speaker Censu, più rap, però capace anche attraverso il rap di parlare d'amore, perché si può parlare d'amore anche rappando.
1: Assolutamente, uno dei primissimi pezzi rap che ho sentito, ti dico, negli anni 80, era una canzone d'amore di un rapper old school che si chiama LL Cool J, e la canzone era I Need Love. In quel mondo dove tutti più o meno vistosi, chiassosi, catenoni, macchinone, lui comunque si è preso dello spazio per fare comunque una canzone d'amore anche molto tenera, e questa cosa mi influenzò da subito, quindi io iniziai pure io a scrivere le mie timide canzoni d'amore. E quando nel corso della mia vita ci sono stati degli amori meritevoli di una canzone, sicuramente non mi sono tirato indietro a scriverne.
0: E come parlare d'amore per un rapper?
1: E mettere le sue emozioni più tenere, probabilmente, o vivide, a seconda, diciamo, dell'approccio che vuoi avere nella tua scrittura, a tempo, con un tappeto sonoro che io parti dal presupposto che secondo me il beat ovviamente è la prima cosa che ti ispira, l'argomento su cui poi tu vorrai andare in quella traccia. E in particolare su Super Giù, dove c'è stata la coproduzione di Dario Bassolino, che è un fortissimo musicista napoletano che saluto, abbiamo coprodotto il beat insieme, mi ha dato un tappeto sonoro che ti prendeva per mano e ti diceva vieni a cantare una ninna nanna, una canzone d'amore, e il resto insomma è venuto con molta naturalezza.
0: Di solito come si sviluppa il tuo processo creativo, cioè come parte
1: il beat,
0: come dicevi adesso, sempre col beat?
1: Chuck D, che è praticamente il frontman dei Public Enemy, cioè praticamente un'icona, una leggenda in tempi non sospetti, dice: ragazzi, se non c'è il beat non si prende nemmeno la penna, cioè, diciamo, perché il beat è quello che ti prende, ti porta, ti dà la direttiva, ti dice dove andare, diciamo così, ti dà anche il colore di quello che poi sarà il quadro che tu vai a dipingere con il tuo rap.
0: E rispetto al speaker Censu dei 99 posse in Cure Cure Wayo, ormai sono passati tanti anni da quel momento, come ti senti oggi, come ti senti cambiato?
1: Credo di essere più consapevole di aver fatto un lavoro sottrattivo, ti parlo dell'espressione artistica, ora mi piace soffermarmi su quello, utilizzare meno parole per dire una cosa, per esprimere un concetto. Spero di riuscire a crescere ancora, per acuire ancora di più questa capacità di sintesi. Mi viene da pensare che il picco massimo di questa cosa sarà raggiungere, lo so, una sorta di ermetismo rap, tipo Ungaretti, che dici due cose e hai detto tutto.
0: Una parola strofa.
1: Una roba del genere, sì, mi piace pensare che a un certo punto si arrivi proprio al nucleo, allo stretto, come il ragù.
0: Il ristretto. No, ma è vero, perché poi dopo a volte uno utilizza tante parole ma non servono.
1: Sì.
0: Anzi, come dici tu, più vai a sfrondare, più riesci a raggiungere l'essenza delle cose.
1: I rapper sono i maestri dell'allungare il brodo, diciamo così, però a un certo punto io credo che invece vada ristretta la cosa, per cercare di arrivare proprio al nucleo delle cose, dei concetti, dell'emozione, no? Bisogna arrivare a una sintesi, a una cosa forte che ti dà direttamente l'immagine di quella cosa e magari te la fa anche percepire.

0: è stato importante. Quella roba mi ha dato ancora di più street cred, come dicono praticamente gli americani, perché tante persone che utilizzano questa, questo slang si sono sentiti ovviamente rappresentati da me che cantavo Tumarai, come lo dicono loro tutti i giorni.
1: Ma adesso è uscito questo bellissimo singolo Ali, ma è l'annuncio di qualcosa che sta per arrivare? Stai lavorando ad un nuovo disco?
0: Assolutamente sì, diciamo così. A questa cosa ci stavamo già lavorando nel periodo che abbiamo fatto poi Tumarai, Super Giù, Houseboat. Sicuramente è parte di un percorso che poi fra qualche altro singolo confluirà in un album, perché diciamo così avevo già in mente, probabilmente prima di fare il primo album, i concept che sarebbero stati il secondo e il terzo. Quindi ora mi tocca, dal punto di vista discografico, prima finire questa trilogia. Poi ci sono anche altri progetti importanti che bollono in pentola. C'è l'uscita di un film ad aprile o a marzo, comunque nella primavera del 2026, prodotto da Matteo Garrone con la regia di Nunzia De Stefano, dove ho prodotto tutta la soundtrack, tutta la colonna sonora.
1: Bello, bellissimo.
0: E quella è stata un'esperienza molto molto molto stimolante dal punto di vista proprio artistico. E poi dalla più o meno fine di quest'anno, grazie anche a mio fratello Oyoshi, che saluto, ho avuto la possibilità di interfacciarmi con un piano dell'hip hop più didattico, che va insomma sul sociale, partecipando a vari laboratori, talk. E questo sicuramente, secondo me, potrà essere una cosa che nel futuro ci potrà riservare grandi sorprese, perché è un aspetto nel quale mi sento molto a casa, e quindi questa cosa potrebbe avere anche degli sbocchi, degli sviluppi molto interessanti.
1: Parlavi di concept album, quindi qual è sarà la tematica di questo disco?
0: Il nuovo album si chiamerà Viscerale. Viscerale è esattamente il denominatore comune di quelle che sono tutte le emozioni che contiene poi quest'album. Infatti, se tu già volendo fare uno snippet prendi Super Giù, prendi Tumarai, ma la stessa Ali, puoi già trovare visceralità come denominatore comune.
1: Che poi è lo stesso che dire autenticità, è qualcosa che viene proprio da dentro. Senza alcun filtro, cioè proprio essere se stessi fino al 100%, che penso che sia la cosa più importante in questo momento, di trovare la verità in tutte le cose.
0: Anche quando questa cosa magari non è troppo confortevole, perché spesso e volentieri si ha la tendenza.
1: Ci vogliamo dire bugie,
0: vogliamo essere formali, cerchiamo di avere delle maschere spesso, e invece c'è bisogno, tornando pure al discorso di prima, di arrivare al nucleo di verità in un mondo dove spesso è tutto assolutamente mistificato.

0: E questo era Houseboat, un feat con Clementino. Com'è nato questo brano? Ce lo racconti?
1: Vabbè, noi ci conosciamo da sempre. Lui non ha mai fatto segreto del fatto che io sono, diciamo così, una delle sue ispirazioni tra quelli che hanno iniziato a fare rap prima di lui. E figurati, per me non è una cosa che già abbiamo fatto in passato. Abbiamo fatto lui nel disco di Sangue Mostro, noi nel suo. E però ci siamo guardati e non c'era mai stato proprio un pezzo Clemente e Censu insieme da soli. E quindi, anche per festeggiare l'anno scorso che erano i 50 anni dell'hip hop, abbiamo pensato di fare questo pezzo
0: che era arrivata l'ora,
1: che è anche un po' un ode all'hip hop, un tributo all'hip hop, ed è nata Houseboat.
0: Fare hip hop è anche un po' una filosofia di vita.
1: Assolutamente, una delle cose più importanti, a prescindere diciamo dal love unity and having fun, che è praticamente uno degli slogan principi, no, della cultura hip hop, quello che più mi, diciamo, sento mio, from nothing to something, cioè creare qualcosa, far diventare qualcosa dove prima era nulla, ed è sempre stato più o meno la tipologia di motore che ha mosso i miei passi.
0: Quindi anche un po' un'esigenza di creare, ma anche di riscatto.
1: Assolutamente, e soprattutto di creare senza avere chissà quali mezzi, creare diciamo così puntando sull'istintività, sulla creatività, sull'artisticità, un po' come dire, o la cucina di risulta, che è una cosa che pure mi affascina come analogia, e anche per esempio, che ne so, gli stessi pastori del presepe, che sono fatti comunque con, all'inizio, prima che diventassero di plastica, erano argilla, terracotta, insomma materiali molto basici, poveri.
0: Infatti, tu che sei così alla ricerca sempre della verità, della visceralità, che rapporto hai invece con l'intelligenza artificiale?
1: È un bel discorso, perché credo che possa essere un grande aiuto per l'essere umano, però diciamo che il problema dell'intelligenza artificiale potrebbe essere più l'essere umano che l'intelligenza artificiale stessa, laddove spesso e volentieri tante cose che sono nate come invenzioni spettacolari per aiutare l'umanità, in mano all'essere umano spesso sono diventate armi di distruzione.
0: Certo. Tu hai iniziato a far musica in un momento in cui veramente, come dicevi, c'erano pochi mezzi, e quindi chi li faceva utilizzava quello che aveva, aguzzava l'ingegno, metteva tutta la propria creatività per riuscire in qualcosa. Oggigiorno gli strumenti più tecnologici sono accessibili a tutti, e quindi c'è questa democrazia per cui tutti quanti possono far musica, ma per far musica veramente bisogna avere qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa da dire soprattutto.
1: Difatti il problema di questi tempi è che spesso e volentieri senti 40, 50, 60 canzoni e ti sembrano tutte la stessa canzone. E quindi in questo magari anche questa sorta di democrazia dei mezzi genera piattume, e da quel piattume chi riesce ad elevarsi, quindi a dare qualcosa di unico, qualcosa di molto differente dalle 50, 60, 70 canzoni che abbiamo già sentito, magari è quello che vince, nonostante debba nuotare in mezzo a un mare di 50, 60 omologhi che vengono su con gli stessi suoni, stesso immaginario, la stessa narrazione, spesso e volentieri anche lo stesso stile o cadenza di rap, diciamo.
0: Sei a un momento di svolta, abbiamo detto che anche attraverso questo brano Ali hai avuto un momento catartico proprio della tua sofferenza, ma anche un momento di ripartenza con un piede diverso, con una nuova spinta, anche con un cambiamento, e lo sottolineavi anche dal punto di vista proprio stilistico. Se guardi tutta la tua carriera fino ad oggi, qual è il brano, il momento in cui ti sei sentito più vero, in cui ti sei riconosciuto di più?
1: Ce n'è uno per ogni epoca storica sicuramente, quindi sembrerebbe forse far torto agli altri prenderne uno solo e ergerlo diciamo così a manifesto. Ti posso dire ovviamente ora Ali, perché è quello che rappresenta l'Enzo del 2025-2026. Due anni fa ti avrei detto Tomb Raider, e così via discorrendo a ritroso.
0: Perché quello che sei oggi è il risultato di quello
1: di
0: che
1: tutto,
0: sei stato,
1: esatto,
0: negli altri anni. E ci sono appuntamenti nei prossimi mesi dove ti possiamo cercare e ascoltare dal vivo?
1: Come sempre seguitemi sulle mie pagine e profili social, e avrete tutto il sugo in tempo reale.
0: Benissimo, prima hai parlato di Oyoshi. Quali sono i musicisti e gli artisti del panorama musicale partenopeo di questo periodo rispetto ai quali ti senti più vicino?
1: Allora, sicuramente Oyoshi, che ho appena citato. Ho un grande feeling con i Funkin' Machine, che sono una band di disco funk napoletana. Vabbè, sono sempre vicino a Peppò, sono vicino a Iovine, sono vicino a, diciamo, al mio circolo di amici, insomma, con i quali condividiamo musica e vita reale da sempre.
0: Ed emozioni. Hai parlato di questo nuovo disco? Di solito adesso vediamo molti featuring e collaborazioni. Ci saranno ospiti?
1: Sicuramente.
0: Puoi già spoilerarci qualcosa?
1: Preferisco di no per ora, ma sappiate che ci sono bellissime sorprese in arrivo.
0: Allora, noi le aspettiamo con ansia, non vediamo l'ora che esca il tuo nuovo album. Già dal nome Viscerale c'è qualcosa di bello, di forte, di autentico. Non potrà passare assolutamente inosservato e non potrà in qualche modo incidere anche nella nostra vita a partire dall'ascolto. Ti ringrazio di essere stato qui con noi, ti ringrazio di esserti aperto così, di averci parlato anche di te stesso, perché non è facile parlare anche di momenti difficili della nostra esistenza e di farlo con questa spinta positiva, con questa spinta di evoluzione e di catarsi con cui sei riuscito a darci degli input che sono positivi per tutti noi e possono esserci d'aiuto. E vogliamo chiudere con un brano storico che è qui, penso di fare un bel regalo a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Vincenzo, grazie Speaker Censu.
1: Grazie a te, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Era Io, nu creature di Mirko Della Vecchia, in arte Miro di Mare, che è qui con noi in studio. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille di avermi invitato.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, partiamo proprio dal tuo nome. Perché hai scelto di chiamarti Miro di Mare?
1: Sì, è nato da un gioco di parole, che praticamente il mio nome, Mirko con la K, significa Miro di Slavia, perché comunque deriva dalla Slavia, no? Non mi piaceva questa cosa e ho cambiato in Miro di Mare. In realtà è tutto un gioco che poi, suonando bene musicalmente, mi è piaciuto come nome d'arte.
0: E perché mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Per me il mare rappresenta una pausa dal tempo, no? Cioè, in mare non esistono orologi, non esistono pesi, perché tutto quanto bene o male galleggia. Poi comunque il fatto che non riesci mai a vedere la fine mi dà sempre un po' di speranza, anche quando sembra finita, no?
0: E questo brano, che è il tuo ultimo inedito ormai su tutte le piattaforme, com'è nato? Quando è che l'hai scritto?
1: È nato da una serie di cose che mi hanno fatto arrabbiare. Fondamentalmente io la musica la vedo come una valvola di sfogo. È una classica frase che si dice, però effettivamente è così. Perché io penso che quando invece un sentimento di depressione diventa apertura totale verso l'esterno, è la cosa più bella che un essere umano almeno possa fare. E quindi questo brano è nato poi dalla rabbia che ho vedendo certe cose, soprattutto ai giorni d'oggi.
0: Tu sei giovanissimo, però già hai una percezione del reale molto netta. Stai parlando appunto di rabbia, di contrasto con quello che avviene nella realtà. Com'è proprio il tuo rapporto con la vita di tutti i giorni, con quello che senti dai giornali, dai media?
1: Io sono una persona, mi ritengo un po' malinconica, alle volte anche troppo, melodrammatica.
0: Addirittura?
1: A volte sì. Magari sarà perché mi porto dietro una sensibilità un po' più accesa. Ma in realtà non so, è tutta un'analisi che faccio di me stesso. Però sto molto male quando vedo queste cose comunque.
0: Tu hai iniziato a suonare la chitarra a 12 anni tra un videogioco e l'altro. Ti ricordi un momento preciso in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada?
1: È successo in verità tutto a caso. Cioè, io adoravo questo videogioco, come hai detto tu prima, il Guitar Hero, che c'era una chitarra finta, ero piccolissimo. Però mi piaceva l'impostazione che si aveva su questo strumento. Poi piano piano, con una Bontempi, una chitarra per bambini fondamentalmente, iniziai a imparare i primi accordi. E conoscendo poi che poi alla fine prima non cantavo, in verità.

0: suonavo solamente e mi piaceva tantissimo il fatto di emulare, non so, Brian May, che è stato uno dei miei miti, e quindi è nato così, in verità, molto per caso. Poi piano piano comincio a scrivere, comincio a conoscere amici che suonano come te, e quindi entri sempre di più nella, diciamo, nel fatto, diventa parte di te e tu diventi parte di lei.
1: E la prima chitarra chi te l'ha regalata o te la sei comprata su?
0: La prima chitarra, giocattolo, quella vera, me l'ha regalata proprio mio padre. Una bellissima acustica rossa che io ho ancora, perché non sono tanto affezionato ai ricordi, però all'inizio sì. E quindi la tengo ancora. Poi chiaramente uno diventa sempre più viziato con le chitarre. Cioè, questa qua deve essere così, legno del Messico, di quello. E quindi si cambia.
1: Adesso sei diventato espertissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma la musica c'era nella tua famiglia, era un elemento importante?
0: Assolutamente sì. Sì, mio padre è un batterista e quindi io sicuramente ho avuto molto da lui, anche se siamo due mondi un po' diversi, però è un classico tra padre e figlio. Ma in verità, in generale, sono cresciuto con la musica, anche da chi non suona in famiglia, la musica è sempre stata una parte fondamentale.
1: E tuo padre che musica ti faceva ascoltare? Nel senso, quando eri bambino?
0: Sì, Toto, Benson, veramente la fusion, jazz, Vanelli, un fan sfegatato, ovviamente anche Pino, parlando di musica, è esabitabile. Quindi comunque la musica che io ritengo vera.

sei fantastico. Poi la stessa mano te la passi fra i capelli, sei fantastico.

Ma quanti sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte

0: mare.
1: E questa invece era 051, una cover di Fabio Concato. Perché hai scelto di fare una cover proprio di questo brano?
2: Perché ecco, sono molto sensibile a questo tema, come ho detto prima, con io ero un creaturo, quindi Concato è un artista che stimo immensamente. E ho deciso di fare questa cover un po' per ecco, per esprimere lo stesso concetto che ha espresso lui e un po' anche per provare a mettere del mio su una musica fondamentalmente un po' diversa da quella che faccio. Perché mi piace molto il fatto di unire tante cose e quando qualcosa lo senti viene sempre bene, viene sempre vero.
1: Ti paragono molto spesso a Pino Daniele, sia per il tuo aspetto proprio fisico, infatti anche vederti qui da vicino ti assomigli tantissimo, sia un po' per proprio il tuo tono di voce, per il modo di fare musica. Come vivi questo paragone?
2: Non è mai stata una cosa ricercata, se non mi sveglio la mattina per assomigliargli quanto più possibile. È una cosa che appartiene alle persone, perché lo capisco anche, le persone hanno bisogno di collegare a qualcuno, no? Un po' come quando ti ricordi la strada di casa, colleghi l'ultima curva che ti porta tutto al portone, quindi è un po' così. Io la vivo in modo abbastanza indifferente, cioè le influenze che ho di Pino sono mie e mi servono, perché servono le influenze dei grandi. Però ciò che pensa la gente serve, è utile prenderlo in considerazione, ma non farsi condizionare troppo.
1: Quindi diciamo è un'ispirazione inconsapevole, cioè un'attitudine naturale, non è che tu giochi un po' su questa somiglianza.
2: No, ci mancherebbe, anche perché è un artista perché io stimo tantissimo e quindi per il rispetto che provo per Pino Daniele non permetterei mai.
1: Qual è la canzone che hai ascoltato per prima di Pino Daniele, quella che ti piace di più?
2: La prima canzone che ho ascoltato di Pino è stata Pigro. Ascoltai a 6 anni nemmeno a Radio Monte Carlo. Il testo pigro come un gatto di più mi colpì tantissimo, perché anch'io sono abbastanza pigro.
1: Ti senti, quindi ti sei riconosciuto?
2: Tantissimo. Però il bello è che io, per me Pino era quell'uomo con i capelli bianchi, poi ho scoperto piano piano che ha avuto anche un passato, un altro tipo di musica, quindi lì è nata la scoperta di questo artista.
1: Quale ti piaceva di più, il Pino vecchia maniera o quello degli ultimi tempi?
2: Da piccolo per me Pino era quello degli ultimi tempi. Poi ho scoperto che c'è un mondo fra Bonsoiré, La Grande Madre, Passi d'autore, sono album che cioè io me li mangerei a colazione. Bene.
1: Tu sei giovanissimo, però senti già fortemente che questa proprio è la cosa che vuoi fare nella vita.
2: Ho paura in verità. Ogni giorno ho paura, però non decido io, il cuore non si comanda, no? Quando ami una donna hai paura di amarla, questa cosa. Quindi questo è il rapporto che ho un po' con la musica. Cerco di farla a modo sincero, però non nascondo che fa molta paura questo mondo.
1: Tu dici che appunto l'arte nasce dall'anima, non da un algoritmo. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica?
2: Io penso che sia la bestemmia più pesante che si possa fare all'arte. Non parlo solo di musica, di arte, di pittura, di cinema, tutto. Io uso l'intelligenza artificiale perché a volte mi aiuta per una ricerca, per qualcosa. È come se fosse qualcuno che sa tutto, il tuttologo però vero e proprio, che veramente sa tutto. Solo che non chiedere mai che posso scrivere qua, che accordo posso usare, cioè è folle veramente, per me è follia. Poi è soggettiva la cosa, però secondo me non è la strada giusta da prendere.
1: Io so che tu non sei neanche molto amante dei social, purtroppo cioè, li devi utilizzare perché da artista per farti conoscere sono lo strumento di veicolo maggiore, però so che hai un altro approccio proprio alla realtà, alla musica, all'arte.
2: Sì, anche perché le litigate che vorrei fare con la gente sui social, non sono la persona giusta a fare queste cose.

faccia chiudra. Bebe, vita mia, ma quando passa sta giornata, ma che lavoro.

0: E questa era A vita mia, un intenso richiamo alla forza della vita di Miro Di Mare all'anagrafe Mirko Della Vecchia, un brano che fa parte anche della colonna sonora del pluripremiato cortometraggio A domani, diretto da Emanuele Vicorito. E sempre con A vita mia sei arrivato anche finalista al contest della Rai Musicanti Award. Che emozioni hai provato a riscuotere subito tanto successo?
1: Sì, è stato bellissimo più che altro perché io principalmente mi sento un musicista, quindi ho avuto a che fare con dei grandissimi musicisti che veramente ringrazio sempre per essermi stati accanto in questa esperienza. Abbiamo arrangiato insieme entrambe le performance, no? E sia il brano inedito A vita mia che poi il brano che è stato il Soccondente Stati di Pino Daniele, sempre mettendoci una chiave nostra e sempre con la verità di cui dicevo prima. E quindi per me è stata un'emozione incredibile poterlo fare. Abbiamo fatto da soli quello che effettivamente richiede la musica ed è stata un'esperienza veramente di una sincerità unica.
0: Quali sono tra loro quelli che ti hanno colpito di più?
1: È stata sicuramente Fiorella Mannoia, anche perché l'incontro è stato parecchio divertente. Praticamente io scendevo le scale dopo il soundcheck del giorno stesso e essendo che pure io comunque non è che vedo benissimo, le scale di Via Asiago sono nere. Io guardavo in giù e mi sono alzato la testa e mi trovo in faccia Fiorella Mannoia che mi dice una grande bugia, cioè tu non conosci me ma io conosco te. Io non riuscivo a parlare, facevo il dito così, non è vero. Non è vero, e poi vedevo che durante le prove mi guardava, mi fu una cosa veramente unitica.
0: Ma provasti più imbarazzo o orgoglio?
1: Entrambe le cose. L'imbarazzo perché poi sono un tipo un po' impacciato, quindi non sono quello spavaldo. Però l'orgoglio sicuramente perché è un artista veramente immenso, quindi avere la stima, spero, di questo artista è una cosa meravigliosa.
0: È un bel riconoscimento, ti infondi una bella iniezione di autostima.
1: Assolutamente, sì. Sì.
0: Invece qual è stato il tuo primo live, il primo momento che hai cantato davanti a un pubblico?
1: Prima volta che ho cantato davanti a un pubblico è stato al concerto di Enzo Avitabile, che fu una manifestazione di tutte quelle sono che creature, e mi chiamò tramite l'allora arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che ora è cardinale, per suonare una canzone che scrissi dopo la tragedia di Giovan Battista Cutolo. Questo è stato il primo pezzo che ho scritto in napoletano, Giorgio. E così poi inizi a scrivere in napoletano e parliamo del 2022-2023. E fu una grande emozione perché Avitabile poi è una persona di una sensibilità veramente grande e che io stimo tantissimo.
0: Anch'io veramente, diciamo che tra i più grandi che noi abbiamo,
1: sì,
0: a livello mondiale, non solamente napoletano.
1: Assolutamente.
0: E poi Napoli un po' sta diventando un marchio, sì, Napoli esporta musica, esporta arte e tu ti senti un po' responsabile anche di questo, tu sei giovanissimo, però porti già alto il vessillo della musica napoletana.
1: Sì, io sono molto attaccato alle radici, io penso che si debba sempre partire dalle radici, non sono una persona chiusa, cioè so che comunque nella vita subirò dei cambiamenti per fortuna, però penso che adesso devo raccontare da dove parto, da dove fai il primo salto, e quindi sono molto attaccato alle radici, molto attaccato alle tradizioni e soprattutto a rinnovare sempre quello che ami effettivamente.
0: E rispetto ai tuoi coetanei come ti senti?
1: Vabbè, sono sempre stato quello che magari a scuola pensavano se credessi di essere, no? Il genio della situazione. In realtà sono solo strano.
0: Che scuola hai fatto?
1: Io ho fatto il liceo scientifico biomedico, già il nome ti fa capire che io me ne sono andato un anno. Poi i restanti 4 anni li ho fatti al turistico, proprio a Casore dove abito.
0: E che rapporto avevi con i tuoi compagni?
1: Ma in realtà sono una persona che nonostante un carattere un po' più chiuso mi so ambientare a un certo punto, quindi ho sempre avuto un rapporto di tranquillità più che altro. A parte che erano solo i 2 amici che c'hai che leghi tanto, il resto è meglio sempre togliere occasione, la scuola, il lavoro e sempre, comunque.
0: E invece a livello artistico, quali sono i musicisti con cui ti trovi di più della tua fascia di età?
1: Molto difficile trovarli, incontri spesso questo tipo di persone che si presentano come amici e cose, poi veramente, quindi è una situazione complicata. Poi alla mia età soprattutto è sempre questa paura che ti crea quella protezione verso l'esterno, allora non c'è mai qualcuno che incontri e vuole condividere sinceramente con te, è raro, però quando lo trovi è il vero amico. Secondo me l'amicizia che nasce dalla musica è immortale.
0: Perché poi è condivisione di emozioni.
1: Sì, ma è condivisione di te. È come se io ti dessi il braccio praticamente. Cioè è una parte del tuo corpo la musica. È difficile da spiegare, però è così.
0: Infatti se io ti dicessi, e lo so che è difficile da spiegare, cos'è per te la musica?
1: Non so, è come dire, cosa sono per te i capelli, il naso. Non è che tu dici io amo il mio naso, amo i miei capelli, però ce li ho, sono parte di me, quindi la musica fa parte di me, la devo amare e odiare, perché così è. però amo i suoi difetti come sono, perché la musica è fatta così.
0: E dove pensi che si orienterà il tuo percorso, il tuo stile?
1: Non ne ho la più pallida idea, però che io faccio quello che sento dentro. Poi piano piano c'è uno sperimenta, ricerca suoni. È il motivo anche per cui non ho in mente di fare un disco, perché voglio fare una
0: ricerca. Lo senti prematuro adesso?
1: Molto, sì. E vorrei far uscire singoli, perché i brani li ho scritti, quindi è giusto farli uscire, perché altrimenti reprimi le tue emozioni. Ogni brano è un'emozione diversa.
0: Prima hai parlato anche di amore, come vivi l'amore?
1: L'amore lo vivo in modo molto intenso. Sono una persona che ama l'amore, ama amare, ama mettersi in discussione, ama... ecco, proprio come dice la canzone anche di Vino.
0: Sì.
1: Figro mettersi in discussione, ed è vero.
0: E sogni nel cassetto?
1: È riuscire a fare la musica senza rimorsi e vivere con essa.
0: Progetti a stretto giro?
1: Io voglio far uscire ancora altri singoli come A Vita Mia, che ormai sto aspettando che esca anche il cortometraggio per mandare più, in modo più vasto il messaggio, ecco.

0: E questa era Scinde Scala di Miro Di Mare, che è qui con noi in studio. E mi raccontavi che questo brano è nato da un incubo.
1: Sì, mi sono svegliato, questo è un paio d'anni fa, nella Napoli del primo Novecento, no? Che metà dopo guerra parliamo, e passavo e vedevo che stavano vestiti in modo un po' strano rispetto ai tempi di oggi. Mi affaccio e vedo, sai, quei palazzi che hanno il cortile grande, i palazzi antichi napoletani, no? Altissimi. Solo che la cosa ovviamente, perché rende questo sogno un incubo, è proprio il fatto che c'era una scala stretta e alta, senza ringhiera, una signora quasi non umana, nel senso che era molto larga, più che in carne.
0: Quasi una donna di Botero.
1: Sì, no, sì, esatto, sembrava, no, quelle cose un po'...
0: surreali.
1: Surreale, sì. E c'ho questo vasoio d'argento col caffè, la cucumella, scendeva, io urlavo, ovviamente non mi sentiva nessuno, però vedevo la scena dei bambini che giocavano, i signori, il papà, magari nonni, non so, che leggevano il giornale e parlavano veramente di politica, di qualcosa. La gente che da fuori veniva, si affacciava e non se ne fregava proprio e se ne andava. Allora io rimanevo sempre più, non so, stupito dal fatto che vedessero la scena che era pericolosissima. Io urlavo e nessuno sentiva. Urlavo, guardavano quello che faceva imbroglio a quell'altro, quello che comprava frutta. Mi svegliai e cercai degli accordi più strani che ci fossero per rendere questa sensazione di tensione. Ho cercato degli accordi che dessero questa diciamo, sensazione all'ascolto.
0: Ma di solito come nasce il tuo pensiero creativo? Cioè, pensi prima alla musica o, come in questo caso, c'è un momento di sogno, un pensiero che vuoi tradurre in canzone?
1: Pochi minuti prima nasce la musica e pochi minuti dopo nasce poi il testo che c'è sulla canzone. A volte magari canto parole a caso e poi cerco quelle che hanno un senso, che hanno una musicalità rispetto a quello che ho canticchiato prima. Però ecco, nasce in pochi modi, diciamo, la mia musica. Però sicuramente
0: si prima. Prima danza estemporanea, quindi.
1: Sì, sì, ma ecco, io che so, la chitarra in mano, scrivo un accordo che mi piace, da lì comincio a cercare la progressione per la strofa, poi la parte più difficile, l'inciso, e quindi così, diciamo, avvengono le mie scritture, magari.
0: Chi è la prima persona a cui lo fai ascoltare?
1: Mia madre, perché comunque in casa c'è spesso lei, oppure mio padre. Fortunatamente sono molto critici, quindi...
0: Ti danno delle dritte giuste.
1: Ci litigo spesso, però me lo vado a cercare io, quindi...
0: No, vabbè, giusto così, sono i due punti di vista diversi.
1: Esattamente, esattamente.
0: Vedi subito che approccio hanno, anche perché i tuoi brani comunque conquistano i giovanissimi, però conquistano anche le persone adulte, perché hai un approccio già molto maturo, nonostante la tua età, nonostante soltanto i 19 anni.
1: Sì, vabbè, in realtà mi piacerebbe molto, mi piace molto anche quando succede, perché succede che i ragazzi della mia età, addirittura a volte anche più piccoli di me, mi fanno i complimenti. Veramente è la cosa che mi piace di più, perché vuol dire che io ho dato un messaggio veramente forte a un mondo comunque sempre così veloce, sempre così alla ricerca di qualcosa di nuovo, che in verità poi non arriva mai veramente. Però è ovvio che poi chiaramente chi della generazione passata ha vissuto un certo tipo di musica gli è familiare quello che faccio.
0: Infatti tu, appunto, da una parte sei giovanissimo e immerso in questo mondo ormai ipertecnologico, iperveloce, però è come se sapessi apprezzare la lentezza del tempo, che le cose importanti hanno bisogno del loro tempo.
1: Sì, ma secondo me il mio contrasto di vita è proprio il fatto che io sono lento a livello fisico, però nella testa sono veramente troppo veloce. E sta cosa è brutta, perché è bello prendersi i propri tempi.
0: Hai detto che molti ti scrivono e ti fanno anche complimenti. E cosa provi quando loro si riconoscono nei tuoi testi?
1: Penso che sia veramente l'apice dell'obiettivo, cioè ho raggiunto quell'obiettivo.
0: Ma secondo te la tua generazione adesso di cosa ha bisogno?
1: Di sapere cosa vuole, secondo me. E noto spesso anche soprattutto nella musica che si vuole camuffare il moderno, ma fondamentalmente fanno sempre le stesse cose. Non si sa bene cosa si vuole.
0: E Miro Di Mare cosa ascolta?
1: Io ascolto parecchie cose, anche se sono una persona abbastanza abitudinaria. Cioè invece il pop, adoro il fusion, come dicevo prima, dei Toto, Benson, che è blues. Quindi è un po' spazio fra questi generi un po' più accademici. Ma poi cado pure nel trash, tipo Squallor, cose così.
0: Ma invece a suonare la chitarra sei un autodidatta o hai seguito proprio dei corsi?
1: Sono autodidatta come chitarra, ho iniziato come autodidatta e poi qualche volta ho fatto qualche lezione più piccolo con un maestro che mi insegnava gli accordi, però poi mi sfottiva perché diceva che facevo gli accordi che guardo a spiegarmi la volta prossima.
0: Qui è come se avessi proprio un'anima dentro di te da musicista innata.
1: Può darsi, sì, però una cosa è sicura che mi piace tantissimo. Poi quando sto con altri musicisti è davvero la cosa più bella, quando suoni con altre persone. Sembra scontato da dire, ma oggi è difficile trovare l'intesa con qualcuno.
0: E tu hai tra l'altro invece un'ottima intesa con la tua compagna, che è anche una fotografa e ha partecipato anche alla produzione dei tuoi video.
1: Sì, sì. Lei ha fotografato la copertina di Un Creaturo, ha fatto i diversi video che ci sono sui social, tra cui il video l'ultimo di Scine Scala. Lavoriamo insieme anche perché io, essendo non tanto, diciamo, esperto di certe cose, di lei mi fido un po' ciecamente. Se mi dice una cosa di fare così, io la faccio, un video, eccetera. Nonostante non mi piaccia comunque inquadrarmi.
0: Qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei?
1: Il modo di fare, in verità. Cioè, io subito comunque capii che una persona con cui si poteva parlare di tante cose. Una persona che ha i miei stessi occhi, magari.
0: Che bello. E tu come pensi di vedere il mondo?
1: Non lo voglio ancora sapere. Sono scopazzi.
0: Se ti immagini fra 20 anni, come ti vedi?
1: Spero di essere vivo.
0: Vabbè, questo sicuro, Però a volte ti capita, non so, prima di addormentarti, di immaginare il tuo futuro, come lo vedi?
1: Io lo vedo sempre come lo voglio vedere, cioè una chitarra in mano e magari qualche persona in più che mi dice che si vede nelle mie canzoni.
0: Adesso, appunto, è appena uscito il tuo ultimo singolo, Io Non Creature. Tu sei ancora giovanissimo, però è come se questa infanzia fosse già lontana, come se anche la vita ti avesse costretto a crescere troppo in fretta.
1: Sì, io per scrivere questo brano, in verità, sì, sicuramente ho fatto anche riferimento alla mia infanzia, però fortunatamente non è proprio la mia, ma è quella dei bambini che in Medio Oriente stanno vedendo genitori morire, che muoiono tutti i giorni, che perdono la casa, i bambini in Occidente che sono costretti ad ascoltare certe cose, i problemi dei genitori, i problemi degli abusi dei familiari. E quindi ho preso in considerazione tutte queste cose per poi dire che effettivamente, se ti levi tempo, il tempo pesa addosso e un bambino non tornerà mai più.
0: L'infanzia è quella che dovremmo proteggere più di ogni altra cosa.
1: Sì.
0: Molto spesso non ci rendiamo conto, al di là delle tragedie che stanno succedendo, della guerra, ma a volte anche nelle nostre città dove non abbiamo problemi così gravi, però non ci rendiamo conto che questa società costringe tutti a crescere troppo in fretta.
1: È vero, è un tempo troppo veloce, quindi si perdono delle cose, no? Andando troppo di fretta si perdono tante cose che sono fondamentali.
0: Comunque ti rendi conto di avere un po' tutte le caratteristiche dei grandi, dei miti della napoletanità, non solo di Troisi, non solo di Pino Daniele, a cui sei molto paragonato,
1: sì.
0: Però questo fatto un po' della lentezza, della pigrizia, ma anche della grandissima creatività, in realtà fa parte dei grandi. Quindi è come se tu avessi già un destino in qualche modo segnato di dover fare grandi cose. Senti un po' addosso il peso di questa responsabilità?
1: Lo spero e mi sento responsabile sicuramente di quello che faccio, di quello che scrivo e delle cose che dico, perché penso che una cosa debba emozionare prima te, altrimenti non può mai funzionare effettivamente. Quindi io credo sempre questo, che quando scrivo un brano penso una cosa, l'analizzo e dico mi emoziona davvero oppure è qualcosa che voglio fare perché ho fretta. Io le cose di fretta spero di non doverle fare mai.
0: Questo è bellissimo, sei molto già consapevole di quello che puoi fare, di quello che sai fare e dei modi in cui lo vuoi fare.
1: Grazie.
0: E io penso che questo sia già un'arma vincente, avere il coraggio di affermare anche la propria autonomia e la propria individualità e farla rispettare anche dagli altri.
1: Sì.
0: Come ti sembra questo mondo discografico di oggi?
1: Un po' contrastante. Non sono uno che snobba certi tipi di musica, però, diciamo, ecco, essendo lontano io da un certo tipo di genere, distingo l'ascoltatore dal musicista che sono, magari. Ascolto magari qualcuno della nuova scena, però, ecco, rimango distante sempre dalla mia scia compositiva. Però ecco, io apprezzo sempre la novità, apprezzo sempre l'esperimento, finché sia nei canoni della musica, del messaggio da mandare. Io guardo molto i testi, guardo molto come si usa la musica e per chi è effettivamente indicata, quindi io più quello valuto. Però per il resto io stimo tanto gli artisti che sperimentano e che fanno sempre cose che sentono.
0: Quindi soprattutto la musica deve essere vera.
1: Sempre, sempre.
0: Hai detto che non ami tanti social, però ci sei sui social. Per chi ti volesse seguire, quali sono le tue pagine?
1: Io mi chiamo Miro Di Mare su Facebook, Instagram, TikTok e poi sulle piattaforme streaming potete trovare anche il brano che è uscito, Io Non Creaturo, Spotify, YouTube, insomma, su tutte le piattaforme.
0: Prossimi appuntamenti dal vivo? Hai già qualche data che puoi...
1: Non lo so ancora, però...
0: Lo scopriremo seguendo le tue pagine.
1: Certo, vi aggiornerò sui social.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di quello che ci hai raccontato, e chiudiamo questo nostro incontro con Sim Sul.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie Mirko.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003, 03.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: è tu vicino che mi fai compagnia.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più?

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

Fogo menšema. Mo meska sa de mana forza stringa nanne. Si provi con macchina casa fanno insieme a te. Senza mancano obiettiva, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma da marda se sta con te.

0: figa, dai, che c'entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, dai.
1: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: RAI, Radio Live, Napoli.

niente di meno. Stanotte si tacchia, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno.

setta fusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana,

Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e Marcellina, la carrucciata a tutto mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi faccio arrazzare. Io mi conosco in amma da tre anni, su cuore va cercata da tre anni, da quando chi l'amico vostro, gli altri non si è voluto in più. Ma che voi non parlate, gli anni passate vantate, tutti

ma che invidiando la tua sera, io in una politana e voi straniera, che detta sbaglio no, ma che c'è una volta, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io

dai tuo cuore, ma sta straniera non ha spiglia d'amore, sta spiglia tuo stai a chi tu, io te conosci che non ma l'Adriana, sta mano da cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto, frata mia, e in mazza vandica, cucchia non pierda conta.

capito fatta la vita accesa, non te mettere a paura, così è, a tua musica da frata, ma...

solo mai solo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, ammonto una

0: مسؤولة.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

O igualio duvo bacia e senta me dopo fatta bucata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fra tieni di stretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sì, tu amaci da non darien, t'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna e non mastrigna.

brigadiere del carcere nero. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Foggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere sanno fa, qua ricette che

grazie. E lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, d'entrar lotto ci tiene i bisogni. Eccellenza, ma basta una voce, Casto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre. Volità spremuta o volito caffè? Ah, che bello caffè, ora in carcere sanno fa, qua ricette cacci ce ne

con le tue sette squaglie che stella guardando una rosa. La notte mi pare trasì, in due suona la gente.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Stava con diceva, sei l'unica antidota può valere una gamma riva. Sta coperto non mi scarfa giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Mentre camminavo con un amico in Tanuica, tu sei triga perché accendessi

0: cane che chiama. Pensiamo a macchine e frasche, ma il mate era fresco quando sentono un sisca, ma vedi chi chiama.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Dal mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, nugo pallessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss,

Mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, tutto assieme sparò mezz'ora. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non so. Miss, mia dolce miss, son genuflessa ai tuoi piedi, però non mollo, insisto e canto di quel canto che sai tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che tu sai già cos'è. Miss, mia dolce miss,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E tornata dalla rondella, iamo belle, gente gente, a ballamma tutto quanto, tarantella, tarantella, come bella tarantella, e con trigheta, trigheta, trigheta, ci facimmo chi sto ballo, iamo belle, iamo, iamo, e che festa, che gran festa, che stasera vi ma fa, niente mana cacca bella, a chitarra io puti puti.

0: sera abballava insieme a me. Abballammo tutto quanto tarantella, tarantella, come bella tarantella e con triga, triga, triga. Abballammo notte e giorno, yam, belli, yam, yam.
1: Hey! E con triga, triga, triga.
0: Hey!

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ma tu non sei una donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolti, mi spiacci, mi ridotto uno straccio, ma sente morire, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo in ricchio, sono ridotto sempre non ce la faccio proprio più, ecco invece di sposare me ne vado al cimitero, sulla tomba di

requiem a terra. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sbrusoliamo, staccia già che tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo, se mi vale una mossa, fornisce ma sangue, se ti sposo faccio guai, tu stai pronto ogni momento, tu già facci sulla mente, qualche amico mi ha d'aiutare.

qui a materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia frescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia frescam fossas e dicerai, qui giace di corre cattive che tutto le mani da muta non pensa, e requia paterna. Che sono arrivato.

sto vicino a te, Filumè, Filumè, io divento asmatico. Di e tuo cuore sai che fa, zomba ca, zomba là, ogni botta fa tatà. Se pranziamo a te, mocca a te, mocca a me, questo è sistematico. Non capisco niente più, vedo giallo e dico è blu.

So che viene appresso a te, Filumè, Filumè, un signore strabico. Se lo incoccio a spasima, spara a te, spara a me, spara pure a chi lulla. Son geloso, lo sai ben, Filumè, Filumè, che mi mangio il fegato. A Chianciano me ne andrò, ma la cura non la fo, per dispetto mangerò fegatini di coscio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nostra, son tendinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura vuoi, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, fedele e ferma qua.

cancella perdona, tu ci assai fortuna, di scordarla non può.

RAI, Radio Live Napoli.

さっさこっちよ。大サクレドラ外装のバッテロッチョ。イドサッチャとスラファッチョ。トゥシャビデマストチッチョ。カブネビンダーナッチョ。Pesce fritto e baccalà, ma vuoi fare questo universo tu sinna dove sei marzo, si è da me che ti è ma perso, va a te na tu mamma, va a te na tu mamma.